0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È bellissimo. 97.7.